0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

radio number one. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Sono le 7. Buongiorno.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
3: It's the weekend!
1: Weekend number one.
0: Eccoci qui, buona domenica a tutti da Manuela Doriani. Mamma mia che vocino stamattina, non lo so, non ho fatto tardi ieri sera in realtà, ho la voce di una invece che ha fatto la baldoria, invece no, assolutamente no, ve lo posso garantire. E vabbè, forse è il caso di prendere un altro caffè. È il momento di salutarci, di dare il via alla nostra domenica insieme, come ogni domenica appunto nel weekend number one. Noi ci svegliamo insieme, prendiamo insieme il primo caffè e decidiamo insieme come affrontare questa giornata. Io ne prendo un altro, nel frattempo direi che posso augurarvi il buongiorno con la nuova canzone di Madame che si chiama Mama, non Mama.

Oh, il cafferino ha fatto il suo effetto. Eccomi qua, adesso posso anche gorgheggiare per augurarvi buongiorno, meglio di no. Siamo partiti così con la nuova canzone di Madam che si chiama Mamma non Mamma. Tra l'altro sono molto emozionata perché proprio questa settimana andrò a vederla in concerto il 14 sera al Lazzaretto di Bergamo e non vedo l'ora di andarla a vedere. Tornerò in Italia e tra le tante cose belle da fare in questo periodo italiano che sta per iniziare per quanto mi riguarda c'è anche un concerto che tra l'altro conosco bene, nel senso che lei l'ho già vista dal vivo, non con questa tournée, con quella precedente, però insomma è veramente molto molto brava. Quindi se avete voglia di bere una birretta insieme a me ci vediamo al Lazzaretto di Bergamo il 14. Madam, per aprire la nostra domenica insieme si prosegue con Beyoncé, tutte donne stamattina, Single Ladies.

Si chiama Agitare Coca-Cola ed è la nuova canzone di Tommaso Paradiso che ci regala per l'estate. È 2026, non è una canzone, non è un tormentone estivo forse, però è sicuramente una bella canzone estiva. Magari non la urleremo a squarciagola in discoteca sotto le stelle, ma potremo ascoltarla in macchina, magari viaggiando e spostandoci da un posto all'altro nelle sere d'estate. Noi l'ascoltiamo molto volentieri da qualche giorno qui su Radio Number One, perché come vi ho detto è proprio nuova. Ancora buona domenica. Buona domenica mattina da Manuela Doriani, siamo insieme fino alle 10. Tra poco parleremo molto di viaggi, eh? Vi porto in giro per il mondo oggi. Ho trovato una selezione di notizie molto carine che riguardano insomma i viaggi che si potrebbero in teoria fare, o comunque i posti belli nel mondo da andare a vedere adesso o più avanti, chi lo sa, dipende. Miley Cyrus nel frattempo è End of the World.

0: Son of the World, una bella canzone di Miley Cyrus su Radio Number One nel Weekend Number One, tra le 7 e le 10 è tutto nostro. Siamo insieme appunto per chiacchierare di cose, per ascoltare soprattutto un sacco di bella musica. Tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate. Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

veramente molto bella questa collaborazione che hanno fatto Gianna Nannini e Marrakesh. Si chiama, il pezzo è ovviamente America ed è una rivisitazione con appunto l'intervento di Marrakesh, che a me personalmente piace veramente molto molto molto molto. L'abbiamo ascoltata, fa parte della compilation che abbiamo scelto per augurarvi buongiorno in questa domenica mattina insieme alla Doriani fino alle 10. E volevo raccontarvi una classifica che fanno tutti gli anni, che fa l'Economist Intelligence Unit, per stabilire quali sono le città dove si vive meglio. E anche quest'anno Copenaghen si classifica come la città più vivibile del mondo. L'Economist, per cui autorevole diciamo la fonte di tutto ciò, anche l'analisi insomma, ha analizzato 137 città con 30 indicatori divisi in 5 categorie: stabilità, assistenza sanitaria, tutte cose importanti, che sia pubblica che privata, cultura, ambiente, istruzione e infrastrutture. Ognuno di questi parametri viene valutato appunto la qualità, l'efficienza, la stabilità e l'accessibilità, e si è appunto per il secondo o terzo anno consecutivo Copenaghen è la città diciamo dove si vive meglio in realtà, quindi voglio dire, se uno ha se uno ha in testa l'idea di cambiare magari nazione, di cambiare vita e di cambiare città, potrebbe prendere in considerazione Copenaghen. È un po' difficile imparare la lingua, imparare a comunicare, però tutto si può fare. E ci sono anche Vienna e Melbourne in classifica, città asiatiche come Tokyo anche si classificano, si piazzano molto molto bene. La brutta notizia, Sydney, Melbourne anche in Australia, e la brutta notizia è che nelle prime 10 posizioni non c'è nemmeno un'italiana, ahimè. Dovremmo lavorare meglio per il prossimo anno.

Una bella domenica mattina da iniziare tranquillamente, si spera, almeno per chi non deve andare a lavorare in questa domenica, con la musica di Radio Number One in sottofondo, rigorosamente sintonizzati. E lo so che ci sono molti affezionati della settimana anche che ascoltano la combriccola, perché giustamente si svegliano piano piano e, essendo un po' una sorta di famigliolona allargata, ci mandano i loro messaggi e ci augurano buongiorno anche di domenica. Si chiama My Body Isn't Ready, questa bella canzone di Somber che abbiamo ascoltato insieme, che lascia spazio invece alla canzone di Noemi, una delle mie preferite, devo dire la verità, e ce ne sono tante, no, nella discografia di Noemi, perché c'è solo l'imbarazzo della scelta, però questa mi piace particolarmente. Si chiama Bianca, l'ascoltiamo insieme su Number One. Sono

0: Attenzione, attenzione, perché non può mai mancare nemmeno la domenica nel weekend number one l'appuntamento con le grandi canzoni di Radio Number One. Una piccola anticipazione ve la posso dare, senza spoilerare troppo, andiamo indietro al 1999.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.

canzone molto bella e molto dolce, si chiama She's the One, 1999, l'anno d'uscita di questo bel pezzo. Ve l'avevo già spoilerato poco fa, una canzone di Robbie Williams che abbiamo ascoltato. Sono le grandi canzoni di Radio Number One.

come sempre la prima ora insieme tra un caffè e l'altro. Io personalmente sono già arrivata a quota 3 stamattina, faccio un po' di fatica, non lo so come mai, non so se capita anche a voi, no? Ci sono delle mattine che fai un sacco di fatica, anche se in realtà vai a dormire presto, cioè nel senso, se, oh, giustamente se uno fa tardi dici vabbè, insomma, se sgarri magari per quanto mi riguarda superi la mezzanotte, allora il giorno dopo sei un po' con la voce un po' così e sei un po' più rinco rispetto al solito e quindi necessiti di più caffeina in corpo. Quando ci sono delle mattine invece che questo accade, anche se non hai fatto niente di particolare, anzi magari ti è caduta la testa sul divano davanti a un film alle 9:30 di sera come alla nonna, ecco, io sono così. Questa mattina c'è un po' di, c'è quest'attimo di defiance, cioè, meno male che c'è la musica di Radio Number One che tiene sveglia a me e mi auguro anche voi.

0: volata la prima ora del nostro weekend number one. Ne abbiamo altre due. Siamo insieme fino alle 10.
1: Weekend number one. Weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 8. Buongiorno.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Scarica l'app di Radio Number One.
3: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Anche con la nostra app.

con la delicatezza e la raffinatezza di Sienna Spyro, questa seconda ora della nostra porzione di Weekend Number One, come ogni domenica fino alle 10. Andiamo in cucina, è proprio il caso di dirlo, andiamo in cucina. Perché stavo leggendo una cosa che mi ha fatto venire la colina in bocca, no? Come quando vedi una cosa, c'è un po' di fame, è strano, anche più di un po', e vedi, non lo so, la fotografia di una prelibatezza, o leggi la ricetta di qualcosa che ti mangeresti molto volentieri. Ecco, è quello che è successo a me, e voglio trasmettere la stessa sensazione anche a voi, non perché sia cattiva, ma perché potrebbe essere una ricetta interessante da provare. Cioè, parliamo di pasta, parliamo di spaghetti freddi, che pare siano, diciamo, i protagonisti assoluti dell'estate in tavola. Fino adesso il dominio è sempre stato in questo periodo di insalata di riso, piuttosto che l'insalata di pasta, però con la pasta corta. L'ho sempre vista, non lo so, con i fusilli, piuttosto che con le penne, rigate o no, poco importa. Però gli spaghetti freddi, devo dire la verità, che non li ho mai né visti né mangiati. Magari voi siete più bravi di me in cucina e li avete preparati, li preparate da un sacco di tempo. Bene, ci sono un sacco di food blogger che dispensano un sacco di ricette interessanti che hanno proprio come protagonisti gli spaghetti. Ci sono anche i contro food blogger, che sono una categoria a parte che io amo seguire moltissimo, soprattutto su TikTok ce ne sono un paio che mi fanno molto ridere e che

dai grandi classici come pomodoro, basilico e burrata, magari, fino a delle combinazioni più ricercate con pesce, agrumi, un pesto leggero, magari verdure di stagione, erbe aromatiche. Insomma, uno può fare, può lasciarsi sbizzarrire, far sbizzarrire la propria fantasia mettendoci dentro un po' quello che vuole. L'impatto visivo è forte, nel senso che sono anche molto belli, grazie a un impiattamento magari particolarmente fantasioso, e stanno diventando una delle tendenze gastronomiche più condivise dell'estate, da provare assolutamente. Uno se li può mettere anche, capito, nel Tupperware e portarseli come schiscetta da qualche parte, perché no? Come si fa esattamente con la pasta fredda? Ma la domanda che vi volevo fare in questa seconda ora del weekend number one, dove siamo magari anche un pochino già un pochino più svegli, qual è il vostro piatto estivo preferito? Punto di domanda. Se avete voglia di raccontarmelo, 393 444 0.

Si chiama Partenope della canzone che Merck e Cremont, due DJ produttori bravissimi che spaziano dalla musica tech house, house alla musica italiana, perché sono produttori di un sacco di canzoni italiane molto importanti e di grande successo, ci regalano per quest'estate 2026. Hanno scelto come featuring un niente proprio, non ci intendo. Serena Brancale e The Colors insieme. Via, che team, mamma mia. E sarà sicuramente una delle canzoni che ci porteremo dietro per tutta l'estate, che magari balleremo, perché ci sono anche dei remix, diciamo, che si prestano al dance floor molto interessanti, o che ascolteremo semplicemente alla radio durante le nostre giornate estive. Su Radio Number One sicuramente la sentiremo più e più volte. Ancora buona domenica da Manuela Doriani. Una domanda stiamo facendo ai nostri ascoltatori: qual è il vostro piatto dell'estate? Quello che amate mangiare magari in questo periodo dell'anno. Poi ce ne sono alcuni che magari ti porti dietro anche d'inverno, e ce ne sono altri che proprio sono legati e rimangono proprio dei piatti estivi, tipo, non lo so, ecco, la peperonata magari d'estate no, no, l'insalata di riso invece ritorna puntuale, ecco, come l'esattore delle tasse, come la dichiarazione dei redditi tutte le estati, appunto. E quindi ecco, è un piatto proprio tipicamente estivo. Stanno arrivando un po' di messaggi, tra poco vi leggo. Sam Fender, Olivia Dean insieme, questa è Rain Man.

0: Abbiamo un sacco di musica da ascoltare insieme come ogni domenica tra le 7 e le 10 nella nostra porzione del Weekend Number One, la famigliolina della domenica mattina, insieme a me che sono Manuela Doriani. A tra pochissimo.
1: Weekend Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

belle canzoni in questo album di Harry Styles e quanti bei live che sta facendo in giro per il mondo. Harry Styles, ho visto tra l'altro un'immagine un po' preoccupante, sicuramente per chi era lì, che insomma, si è risolta poi nel migliore dei modi. È stato male sul palco Harry Styles, ma ne sono stati male un po', devo dire la verità, ultimamente. Harry Styles che a un certo punto si è tipo sdraiato, secondo me all'inizio ha cercato, si è sentito un po' di avere un po' un mancamento e quindi si è sdraiato per terra, secondo me voleva continuare facendo finta di niente, sperando che la gente lo scambiasse per un gesto così, capito, coreografico. Invece in realtà poi ha dichiarato appunto di aver avuto un momento un po', sarà il caldo, non lo so, e poi si è ritirato su, ha ricontinuato a cantare, a portare avanti il suo spettacolo, che è anche bello faticoso dal punto di vista visivo, perché lui è proprio un animale da palcoscenico. Un altro poverino che è stato malissimo, ho visto il video anche questo sui social, perché giustamente chi magari giù che sta assistendo al concerto ogni tanto fa dei video e quindi vanno a finire inevitabilmente tutti i dettagli sui social, è Rod Stewart che ha una certa età anche, poraccio, nel senso, cioè, ah, bravo, non volevo essere offensiva, però dico che bravo, cioè a quell'età lì ancora andare in giro in tour eccetera, solo che ogni tanto deve prendere l'ossigeno e quindi insomma si è spostato dietro le quinte, si è dato la sua boccatona di ossigeno e poi ha continuato. Che meraviglia arrivarci a quell'età lì a fare una tournée, pensavo, mamma mia. Vabbè, detto questo, tra poco leggiamo un po' di messaggi che stanno arrivando. Una semplice domanda: qual è il vostro piatto estivo preferito? Quella che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori questa mattina. Mi sono fatta un po' un'idea, stanno arrivando un sacco di cose, un sacco di insalate di riso, di capresi, di couscous di verdure, ce ne sono un sacco, tra poco vi

Girando per il mondo, si chiama così questa bella canzone di Karol G nella sua versione insieme a Manu Chao. C'è una versione dove è lei sola e c'è una versione invece dove c'è anche Manu Chao, dove ha voluto anche Manu Chao ad accompagnarla in questa canzone che parla di un sacco di posti nel mondo, no? Viaggiare per il mondo credo che sia una delle cose più belle, avere la possibilità di farlo è una delle cose più belle che ti possono capitare. Allora, messaggi dei nostri ascoltatori che ci regalano delle prelibatezze direttamente dai loro frigoriferi. Il piatto estivo preferito per me non c'è estate senza una bella insalata di riso ricca di verdure, tonno e mozzarella. Io la odio in realtà, è fresca, veloce, perfetta, infatti dopo una giornata di mare io in realtà proprio non riesco a mangiare, non mi piace per niente. E buongiorno, il mio piatto estivo preferito è la caprese, ecco, questa invece mi piace moltissimo. Pomodori belli maturi, una bella mozzarella magari di bufala, basilico fresco e un filo d'olio. Couscous di verdure, lo preparo la sera prima e il giorno dopo ancora più buono, certo, perché lo lasci dentro il Tupperware con tutti gli ingredienti e quindi buono, mamma mia. Il mio piatto preferito, anguria e prosciutto crudo. Caspita, ma sta bene anche con l'anguria il prosciutto crudo? Io pensavo solo con il melone, invece no, non l'ho mai assaggiata con l'anguria. Magari non sarà un piatto tradizionale, ma nelle giornate più calde non c'è niente di meglio, scrive una nostra ascoltatrice o ascoltatore, perché non è ben chiaro. Non importa, 393 4440444, ne aspetto ancora. Ti troverò.

0: Radio Number One, insieme a Emanuela Doriani, come ogni domenica noi siamo insieme, ascoltiamo un sacco di musica, prendiamo un sacco di caffè e ci raccontiamo un sacco di cose. Nello specifico al 393-444-0444 vi sto interrogando, una maestra, vi sto interrogando su quali sono i vostri piatti estivi preferiti. In realtà ho un tornaconto in questa domanda che vi ho fatto, cioè quello di avere delle ispirazioni per cucinare un pranzo a mezzogiorno. Sì, c'è un tornaconto personale. Tra poco vi regalo in cambio, ovviamente, non si fa mai niente per niente, vi regalo una grande canzone di Radio Number One. Vi dico anche a che anno torniamo, 1972, tanta roba, a tra poco.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Non avevo bisogno di dirvelo, l'avete già, lo sapete già, lo sapevate già, l'avete già indovinato. Elton John, canzone iconica, fantastica, meravigliosa, appunto una grande canzone di Radio Number One che ci ha riportati indietro al 1972.

Che acquolina mi sta venendo, che acquolina, mamma mia, con tutti questi piatti meravigliosi che i nostri ascoltatori ci stanno raccontando questa mattina. Insalata di mare con calamari, gamberi e polpo. E ancora la parmigiana di melanzane. Buongiorno, il mio piatto estivo del cuore, la parmigiana di melanzane. Sì, anche d'estate la mangio fredda ed è spettacolare, la parmigiana di melanzane fredda. Non mi piacciono le melanzane, quindi non neanche d'inverno, diciamo che la prediligo molto, però vabbè, ci proveremo. Per me l'estate significa grigliata di pesce, sardine, orate, calamari, con un bel contorno di verdura da gustare in compagnia, ancora meglio. Devi trovare il grigliero però, perché il grigliador, perché se no ad esempio io non la saprei fare una grigliata, perché non ho dimestichezza con queste cose qua. Se non trovi uno che ci sa fare veramente molto molto bene col barbecue, un casino. La mia preferita, la panzanella, che buona, è vero, da quanto tempo non la mangio, con pane, pomodori, cetrioli, cipolla rossa, basilico. E chiudiamo con il gazpacho, che è anche uno dei miei piatti preferiti, essendo spagnola, abitando in Spagna. Il gazpacho, questa zuppa fredda di pomodoro, no, molto saporita, poi magari io ci metto su un pochino di pepe, dei crostini eccetera, è veramente molto molto buona. Si può, qui la trovi, si trova in Spagna, si trova anche già pronta da comprare al supermercato, ci sono alcune marche che sono eccezionali, se no si può fare in casa. Chi è bravo

0: nostra porzioncina di Weekend Number One è volata. Ne abbiamo ancora una tra poco.
1: Weekend Number One. Weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Manca un minuto alle 9. Questa è Radio Number One. Buongiorno.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Radio Number One Notizie.
6: Notte di raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Washington rivendica di aver colpito 140 obiettivi iraniani e ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta, l'Iran ha richiuso lo stretto lanciando una vasta offensiva missilistica in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Intanto, un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei. Tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Questo pomeriggio i funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in Piazzetta a Capri, dove è stato proclamato lutto cittadino. Dramma in Friuli, si tuffa nel tagliamento per salvare il figlio di 5 anni con la sorellina e un'altra bambina e muore. L'uomo, un 38enne dell'Azerbaigian, lavorava in Italia come muratore. Mondiali di calcio, Inghilterra e Argentina approdano in semifinale, Norvegia e Svizzera battute ai supplementari. Delineata già l'altra sfida tra Spagna e Francia, i due match si disputeranno martedì e mercoledì. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.

0: della Milanesiana, trovate tutto anche sui siti di Bormio Tourism e del Comune. Ringraziamo l'assessore alla cultura di Bormio Paola Romerio Bonassi. Ricordiamo le date: 16, 17, 18, 19 luglio, 27esima edizione della Milanesiana. A presto ed in bocca al lupo.
1: Grazie e in bocca al lupo anche a voi. Grazie mille.
2: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
3: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
4: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
5: It's the weekend!
6: Weekend Number One!

per lamentarvi anche oggi del caldo. Stamattina appunto alle 9 c'erano già 30 gradi. Ma quando passerà? Ma quando finirà questa ondata di caldo? La terza peraltro. Quindi vabbè, teniamo duro. Sicuramente non manca.

0: Il produttore più dolce del mondo, Marshmallow, con Milestone Hit, riascoltate insieme qua su Radio Number One. Torniamo tra poco con i vostri messaggi, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Buonasera Luca.

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.
2: I'm picking out this dress, trying on these shoes, cause I

è proprio un'immagine bellissima, però sicuramente rappresentativa. Siamo pronti per ascoltare il prossimo disco qua su Radio Number One, quello di Ava Max. Oh,

0: One. Ritorneremo tra pochissimo con un disco che ci porterà al 2002. State lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
10: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
11: Grandi canzoni.
12: This is TJ.

0: di Swims, Tonsendai ci portano alla fine di questa prima ora insieme, tra poco un'altra, state lì.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buongiorno, buongiorno, sono le 11, Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Notte di raid incrociati tra gli eserciti di Stati Uniti e Iran. Quello americano rivendica di aver colpito 140 siti iraniani, mentre accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta, l'Iran richiude Hormuz e bersagli a Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. Nella lista nera per la morte dell'ayatollah Ali Khamenei, diversi leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Oltre a Trump e Netanyahu, anche Giorgia Meloni. Guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili. Nelle ore precedenti, un'altra ondata di raid aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni. Questo pomeriggio i funerali nell'ex cattedrale di Santo Stefano in Piazzetta, a Capri. Autovelox ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto atteso da 34 anni. Su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Caldo africano, Italia ancora nella morsa. Firenze e Perugia per il terzo giorno di fila, Dabolino rosso. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli. Allerta gialla per temporali in Trentino. Mondiali, Inghilterra e Argentina in semifinale. Fuori ai supplementari in Norvegia e Svizzera. Intanto la nazionale italiana riparte da Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico con Leonardo Advisor. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Weekend number one.

vi sbagliate. Allora, sogniamo in grande, parliamo di alcuni lavori molto particolari, molto interessanti. Per esempio, Panda Sitter. Loro sono dei professionisti che si prendono cura di cuccioli di panda, dandogli da mangiare, giocando con loro, pulendo i loro spazi e chiaramente aiutandoli nelle attività quotidiane.

che realizzano modelli e sculture con i Lego che sono difficilissimi, ce ne sono in quantità veramente industriali, i quali vengono poi esposti nei negozi, agli eventi o in occasioni speciali dove poi magari il brand può essere anche da sponsor in alcuni casi. Abbiamo ancora ospitare a sorpresa alcuni hotel. Che cosa vuol dire? Gli ospiti a sorpresa sono letteralmente delle persone che vengono pagate per dormire in hotel e scrivere

0: bello, sì, fino a quando il contesto è bello, perché sicuramente capiterà a queste persone anche di ritrovarsi in alcuni hotel un po' particolari, no? Ascoltiamo anche una nota vocale.
1: Ciao Virginia, buongiorno, sono Pitto. Allora, io mi ritengo fortunato perché sabato e domenica non lavoro. Però giustamente apprezzo quelle che persone che lavorano il sabato e anche la domenica per darci dei servizi, certo, e tutto quanto. Perciò, chapeau. Buona domenica a tutti. Ciao ciao.
0: Alla fine queste persone permettono a chi è a casa durante il weekend di fare determinate cose, quindi sicuramente ringraziamo e salutiamo tutti quanti qua su Radio Number One.

0: obiettivo più specifico di giudicare la comodità e la qualità del sonno che si può avere riposando su diversi letti. Vabbè, qui chiamatemi pure perché io sono disponibile già da oggi.
1: Weekend number one.
2: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
2: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci.
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa,
2: Charlie Puth,
1: Serena Brancale,
2: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

devo firmare subito, arrivo. Devono essere sicuramente delle esperienze particolari. Poi ogni tanto magari capita, sei vai in vacanza, vai in un'altra città, conosci qualcuno che fa questi lavori un po' in suono.

continuare a mandare i vostri messaggi qua in diretta su Radio Number One. Ancora una mezz'oretta insieme, poi subito dopo invece ci penserà Alvi a farvi compagnia per il resto del pomeriggio. Ora ci sono i One Republic, Love Run.

serie e stagioni, scusate. Poi inoltre una nuovissima ricerca ha svelato che il 60% delle persone preferisce delle nuove serie, per poi scoprire che in realtà avrebbe voluto rivedere la serie preferita del cuore, che molto spesso è vecchia. Comunque tra poco approfondiamo anche questo tema, prima il disco di Miles Smith.

0: Garrix, Ed Sheeran, riascoltata prima di fermarci per un istante, poi ritorneremo con una grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

in tutto quanto il mondo, pubblicato appunto nell'89 come secondo singolo dell'album Affection, ed è stato poi il suo singolo di maggior successo nel Regno Unito, che poi l'ha resa famosa di conseguenza in tutto quanto il mondo. Negli Stati Uniti invece

canzone nacque quasi per caso, perché Lisa iniziò a improvvisare il celebre ritornello insieme ai suoi collaboratori che erano lì al pianoforte in studio. Hanno detto: ma sai che quasi quasi possiamo fare una canzone pazzesca. Come sempre, l'appuntamento con la grande canzone che ritornerà a farci compagnia anche più tardi qua su Radio Number One.

0: insieme. Noi come sempre ci risentiamo sabato prossimo a partire dalle ore 10, mentre voi rimanete qua con Alvi che è pronto per farvi compagnia per il resto del pomeriggio. Ciao ciao ciao, fate i bravi.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One, sono le 14 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. In Ucraina il consigliere di Zelensky Mikhailo Podolyak dichiara che gli attacchi alle raffinerie russe mirano a spingere Putin al tavolo dei negoziati, sostenendo che la diplomazia funziona solo sotto forte pressione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha bloccato lo stretto di Hormuz e ha attaccato due navi mercantili, colpendo anche Emirati Arabi, Bahrain e Qatar, definendo la zona strategica più importante delle bombe atomiche. A Crema, un 19enne morto dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il sindaco chiede più agenti, mentre le indagini proseguono senza movente né identificazione dell'aggressore. Arrestato un uomo per l'omicidio dell'ex deputata Anne Widdecombe, 76enne, figura di spicco della Brexit e alleata di Farage, trovata morta in casa pochi giorni fa. Chiudiamo con lo sport. Jannik Sinner sfida oggi pomeriggio Alexander Zverev nella finale di Wimbledon. Il numero uno al mondo cerca la vittoria numero 100 e il primo slam dell'anno dopo le eliminazioni precoci in Australia e in Francia. Per il momento è tutto, buona continuazione.
2: Weekend number one.
0: Ladies and gentlemen, ben trovati, buona domenica 12 luglio 2026. Oh, sta andando velocissima st'estate. Comunque, ben trovati da Alvise Salerno. Questo è il weekend number one in salsa pomeridiana. Grazie mille a Virgi, che saluto e ringrazio. Vi dico soltanto che quando stava per andare via, la Virgi mi ha detto: ma la situazione fuori com'è? Male male? E l'ho detto: in bocca al lupo. Questo vi dà proprio la dimensione di quella che è la giornata fuori, nelle strade e insomma in generale in tutta Italia. Perché poi vedendo anche le previsioni del tempo in tutta Italia la situazione è praticamente uguale di questa domenica. E allora noi cosa possiamo fare per cercare di rinfrescare un po' tutta questa situazione? Beh, un'alternativa potrebbe essere agitare bene una Coca-Cola. Questo è il titolo della canzone di Tommaso Paradiso ed è anche un consiglio per riuscire a trovare un po' di freschezza in questa domenica. Iniziamo proprio con lui, con Tommy, vai!

citare Coca-Cola, con lui abbiamo iniziato questa nostra domenica 12 luglio 2026. Ben trovati ancora una volta da Alvise e Salerno. In questa prima delle nostre 4 ore fino alle 18 staremo insieme. Non parleremo di meteo, almeno non in questa fase, lo faremo più avanti nel corso del nostro appuntamento, così come più avanti seguiremo anche quella che è la finale più importante probabilmente dell'anno per Jannik Sinner, vale a dire la finale di Wimbledon. Si scenderà in campo alle ore 17, quindi vedremo che succederà, ma al di là di quello stavo guardando questo articolo che è stato pubblicato con le cifre che spetteranno al vincitore del torneo di Wimbledon di quest'anno. Ragazzi, edizione più ricca di sempre per Wimbledon, con un montepremi totale di 64,2 milioni di sterline, che ammontano a circa 74 milioni e mezzo di euro per il del torneo di Wimbledon di quest'anno. Ragazzi, edizione più ricca di sempre per Wimbledon, con un montepremi totale di 64,2 milioni di sterline, che ammontano a circa 74 milioni e mezzo di euro per il

Pink Pony Club, canzone del 2025, o perlomeno canzone che nel 2025 ha avuto queste luci, questi riflettori puntati addosso, ma in realtà questa canzone è di qualche anno fa, semplicemente Chaperone ha deciso di farla rivivere a distanza di tempo, a distanza di anni. L'abbiamo riascoltata qui su Radio Number One in questa domenica per rinfrescarvi, per mettere un pochettino di pepe a questa vostra giornata, pepe che adesso aggiungiamo con anche la nuova canzone di Alex Warren, Passenger.

0: I Jungle, Back on 74, anche loro qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Se hai uno smart speaker,
1: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A6 Torino-Savona, dove in questo momento a causa di lavori ci sono delle code tra Savona Vado A10 Genova Ventimiglia e Altare in direzione di Torino. Sulla A15 invece Parma La Spezia le code sono lunghe 2 km tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. A23 adesso Palmanova Tarvisio, code traffico tra Pontebba e Ugovizza Tarvisio. A14 traffico tra Faenza e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna, mentre invece sulla A9 Lainate, Como, Chiasso le code sono tra Como, Monte Olimpino e il Lago in direzione della Svizzera. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti che fortunatamente, per quanto ci siano ovviamente dei disagi, sono pochi rispetto al solito. Ecco, purtroppo arriva questo aggiornamento dalla A4 nel tratto Milano-Brescia con questo incidente occorso allo svincolo di Capriate che sta causando dei disagi a catena. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Summer Funk, tra l'altro Francesco Gabbani, che ritroveremo anche al tavolo dei giudici della nuova e la prossima edizione di X Factor. Sono molto curioso di questa prossima edizione del Talent, perché adesso c'è pure Irama, quindi insomma hanno rinnovato un pochettino, poco poco in realtà, perché è andato via Achille Lauro, adesso ci sarà Irama, però per il resto è tutto uguale all'anno scorso. Molto molto curioso, molto curioso. Allora ragazzi, c'è una notizia che può riguardare tantissimi viaggiatori e tantissime viaggiatrici per quest'estate, perché non so se vi ricordate, avevamo detto tempo fa, ma era una notizia ovviamente pubblica, che adesso sarebbe scattato l'obbligo per la carta d'identità non cartacea, quindi la carta, la tessera per intenderci, quella fisica digitale. Ecco, è stata prorogata la possibilità di poter utilizzare ancora la carta d'identità cartacea anche oltre il 3 agosto. Si può utilizzare per viaggi, per le pensioni, per andare a ritirare le pensioni e in generale anche per la pubblica amministrazione. Ovviamente questa cosa non riguarderà l'eternità del tempo, però per un altro periodo, in attesa di mettersi in pari, potrete ancora utilizzare la carta d'identità cartacea.

Buon pomeriggio, buona domenica a tutti da parte di Alvise Salerno. Ne approfitto per salutare tutti coloro e tutte coloro che stanno scrivendo e stanno mandando i propri messaggi e le proprie foto anche di quest'estate. Brutte persone, perché sono in spiaggia, al 393-444-0444. Quindi ciao a tutti, ovunque voi siate, io vi auguro una splendida domenica e soprattutto vi auguro una splendida estate. Magari in questo momento siete in ferie e di conseguenza buone ferie a tutti quanti voi. Per tutti quelli invece che hanno finito e che magari domani torneranno al lavoro, ragazzi, buon rientro, fatevi forza, dai è tutta, che ci sono 2 mesi ancora davanti.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.

When a Woman, che abbiamo riascoltato come grande canzone, grande emozione alle 14.43 su Radio Number One. Ben trovati da Alvis e Salerno. Allora ragazzi, dobbiamo dare una notizia che riguarda il mondo dello sport, purtroppo non una bellissima notizia, anzi tutto il contrario, perché in Superbike, quindi stiamo parlando di moto, c'è stato un incidente in gara a Brno e purtroppo sono morti due piloti ci hanno lasciato, è una tragedia, e hanno perso la vita l'austriaco Philipp Steinmeier e il rumeno Adrian Rus. Purtroppo in quel della Repubblica Ceca questi due piloti purtroppo non ce l'hanno fatta, c'è stato questo incidente e chiaramente tutta la Superbike si è fermata immediatamente per rendere in qualche modo omaggio anche a questi due piloti. È una brutta notizia che purtroppo non regala il sorriso in questa domenica, e soprattutto considerando che in questo momento si sta correndo anche in MotoGP e tra poco, appena terminerà la gara, vi daremo il risultato finale. Insomma, non permette sicuramente di poter vivere la situazione al meglio. È chiaro che in questo momento i piloti di MotoGP che stanno correndo non hanno idea di quello che è successo, sicuramente glielo diranno appena terminerà la gara. In ogni caso, un saluto e un abbraccio a tutti quelli che lavorano in Superbike e alle famiglie.

su Radio Number One alle 14:51 in questa domenica 12 luglio 2026, in cui purtroppo abbiamo dato questa brutta notizia dell'incidente in gara a Brno in Superbike, dove purtroppo hanno perso la vita due piloti. Praticamente all'inizio della gara, in partenza, c'è stato questo incidente. Adesso ve lo posso raccontare meglio, perché sono stati pubblicati una serie di altri aggiornamenti. C'è stato questa partenza e proprio subito questo incidente terribile, dove hanno perso purtroppo la vita i piloti Philipp Steinmeier e il rumeno Adrian Rus. E questo per quel che riguarda la Superbike. Chiaramente adesso ci si fermerà con questa categoria e vedremo nelle prossime settimane che sviluppi ci saranno. Per quel che riguarda invece la MotoGP, è terminata la gara nel Sachsenring e dopo la vittoria nella sprint race, Marc Marquez trionfa anche nella gara lunga, quindi quella che è terminata qualche minuto fa, centrando tra l'altro anche il terzo successo negli ultimi quattro appuntamenti, dopo quelli anche in Ungheria e Repubblica Ceca. Secondo posto in questa gara per Ogura, mentre Fernandez completa il podio al terzo posto. Acosta è al quarto posto, poi il leader del mondiale Jorge Martin, che riesce a tenersi alle spalle il primo italiano di questa bagarre, vale a dire Pecco Bagnaia. Chiudono poi la top 10 Quartararo, Marini, Enea Bastianini e poi Binder. Per quel che riguarda la classifica piloti, purtroppo Marco Bezzecchi perde il primo posto nella classifica. Lui si è dovuto fermare, si è addirittura operato, quindi non lo vedremo per un po'. In questo momento Jorge Martin è al primo posto con 208 punti e poi via via tutti gli altri, con Marc Marquez che sta facendo un recuperone incredibile e adesso si trova a soli 18 punti dalla vetta. Marc Marquez 190 punti, Jorge Martin 208, quindi vedremo che succederà nelle prossime gare. C'è tanta curiosità per capire cosa succederà. Detto questo, dopo aver parlato di MotoGP e di sport in generale, torniamo alla musica. Lo facciamo con Dua Lipa e la sua End of an Era. Eccola.

0: Dua Lipa, End of an Era, in chiusura della nostra prima ora insieme del Weekend Number One su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One. Scattate adesso le 15.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Cronaca nera a Crema, un 19enne morto in ospedale dopo essere stato accoltellato più volte nel parcheggio di un supermercato. L'aggressione è avvenuta ieri, le indagini della polizia sono in corso per identificare l'aggressore e stabilire il movente. Il sindaco ha chiesto un potenziamento delle forze dell'ordine in città. A Marano di Napoli i carabinieri hanno arrestato un 16enne con l'accusa di duplice tentato omicidio. Il fatto risale a marzo, quando il minore avrebbe accoltellato due ragazzini. Secondo le indagini, il mandante dell'agguato avrebbe dato l'ordine tramite una telefonata dal carcere di Poggio Reale. Nuova escalation di tensione nello stretto di Hormuz. Nella notte l'Iran ha annunciato di aver bloccato la via d'acqua e attaccato due navi mercantili. Teheran ha dichiarato che il controllo di Hormuz è più importante delle armi atomiche. Sono stati segnalati attacchi anche contro Emirati Arabi, Bahrain e Qatar, con una risposta degli Stati Uniti. In Ucraina il consigliere del presidente Zelensky, Mikhailo Podolyak, ha dichiarato al quotidiano La Stampa che gli attacchi alle raffinerie russe hanno l'obiettivo di spingere il Cremlino al tavolo dei negoziati. La strategia, secondo Podolyak, è aumentare la pressione su Vladimir Putin per costringerlo a temere le conseguenze del conflitto. Oggi a Wimbledon Jannik Sinner sfiderà Alexander Zverev nella finale del torneo. Il tennista italiano, numero uno del ranking mondiale, cerca la sua 100ª vittoria in carriera e il primo titolo slam dell'anno, dopo l'eliminazione agli Australian Open e al Roland Garros. Per il momento è tutto, buona continuazione.
1: Weekend number one.

number one in questa domenica, per l'appunto 12 luglio 2026. Ben trovati le 15 e 5 minuti a tutti voi che siete al mare, a tutti voi che siete magari nelle strade, nelle autostrade italiane, state guidando per andare o per tornare da qualche parte. Parliamo di clima, parliamo di meteo, perché ci sono degli aggiornamenti in vista dei prossimi giorni. Allora, io vi dico soltanto che, aprendo l'home page di trebimeteo.com, la frase che spunta subito e che risalta agli occhi dei lettori è la seguente: attesi picchi anche superiori a 42 gradi. Ora, se volete, io posso anche approfondire, però diciamo che nella totalità delle informazioni che potremmo dare sul clima dei prossimi giorni, sappiate che sono attesi dei picchi anche di 42 gradi. Se dobbiamo essere proprio sinceri e onesti, entrando nel dettaglio, nel centro nord siamo un po' più fortunati, perché i gradi che raggiungeremo massimi saranno 38, non saranno 42. Quindi, ragazzi, siamo molto molto fortunati. 38 gradi sono il nulla rispetto a 42, chiaramente. Che bello! Sì.

Madonna con Jacob Lusk su Radio Number One alle 17:11. Signore e signori, proprietari di monopattini elettrici, sappiate che dal 16 luglio scatterà per tutti quanti voi l'obbligo di assicurazione sui vostri mezzi. Lo ricorda Assoutenti in queste ultime ore, che tra l'altro ha evidenziato non soltanto i costi, che variano dai 35 e i 55 euro, ma anche le criticità di questa misura prevista dal nuovo codice della strada che era stato varato ormai a fine 2024. Questa copertura assicurativa riguarderà i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, quindi stiamo parlando di lesioni ai pedoni oppure ai ciclisti oppure danni ad altri veicoli, perché può capitare purtroppo qualsiasi tipo di inconveniente. Quindi l'assicurazione diventerà obbligatoria praticamente tra 4 giorni. Mettetevi in regola, mettetevi in pari, perché altrimenti insomma saranno dei problemi esattamente come le assicurazioni della macchina. Quindi state tranquilli, perché una volta che fate questo genere di operazione poi sarete perfettamente in regola. Si può arrivare addirittura a spendere fino a 150 euro annui se si aggiungono anche delle garanzie accessorie. Questo è stato calcolato dalle varie assicurazioni.

0: di Chaperone su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: abilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla 1 nel tratto Milano-Bologna, dove c'è stato un incidente tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione di Milano, che a catena ha causato anche del traffico e delle code. Così come ci sono delle code a causa di un incidente anche sulla 4 nel tratto Milano-Brescia, incidente che è avvenuto tra Capriate e Trezzo in direzione Milano, e per l'appunto queste code si trovano tra Dalmine e la stessa Trezzo. Andiamo avanti con la A15 Parma-La Spezia, dove il traffico è lungo 2 chilometri tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma, mentre invece ci sono delle ulteriori code sulla A7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione della stessa Milano. Andiamo adesso sulla A12 Genova-Rosignano, dove dobbiamo segnalare un incidente tra Genova Est e l'allaccio con la A7 Milano-Genova, e poi anche delle code sempre sulla A12 tra Carrara e Santo Stefano di Magra La Spezia A15 in direzione di Genova. Sul raccordo A4 A5, quindi Ivrea-Santhià, il traffico è tra Albiano e la A4 Torino-Trieste. Poi sulla tangenziale nord invece traffico tra Pianezza Collegno, Superstrada 24 del Monginevro e Regina Margherita. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A7, dove le code sono tra Busalla e Isola del Cantone in direzione Milano. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

Dracula su Radio Number One, 17 quasi e 30 minuti in questa domenica 12 luglio 2026. Ben trovati da Alvise Salerno. Sono finiti gli esami di Stato per tutti, ormai sono finiti tutti gli esami per i ragazzi del quinto anno del liceo oppure degli istituti specializzanti, e dobbiamo andare a Caltanissetta, più precisamente a Gela, perché è arrivata una storia bellissima che riguarda una famiglia in particolare, con protagoniste madre e figlia. Stiamo parlando di una donna di 50 anni, Lorella Sanfilippo, e della figlia 18enne Giordana Lavigna, che hanno concluso il percorso di studi insieme e con il massimo dei voti, quindi entrambe sono uscite fuori con 100 su 100. Stiamo parlando di una donna che aveva già preso il proprio diploma ai tempi che furono e che adesso ha deciso di rimettersi sui banchi di scuola, questa volta nell'indirizzo enogastronomia, prendendo 100. La figlia invece si è diplomata al liceo scientifico Elio Vittorini di Gela, a sua volta anche con il massimo dei voti. Queste sono delle storie bellissime di grande unione familiare.

Una delle canzoni di quest'estate si chiama Talk to You Another con 54 Ultra su Radio Number One alle 17:36. Questo è il Weekend Number One che, come sempre, vi ricordo, continua poi la domenica, quando ci saluteremo alle 18, continuerà con lo Zio Nasty, che poi vi porterà fino all'orario serale insieme. Piccolo aggiornamento da Wimbledon, perché è iniziata, come sapete, la partita tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. In questo momento siamo in perfetta parità, 3-3, è passata già una mezz'oretta. Mi sa che questa partita durerà un po', durerà giusto un pochettino, perché se ancora siamo sul 3-3 ed è già passata mezz'ora, vuol dire che questa finale, mi sa che prima delle 9 di sera non terminerà. Vabbè, è uno spettacolo per tutti i tifosi, ci vuole tanta pazienza oggi, cari amici tifosi tennisti.

0: I'm high. Nico Santos, anche lui ad animare questo pomeriggio su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

su Radio Number One, la nostra grande canzone delle 17.45, e in questo caso è davvero una grande canzone, esattamente come tutte le altre, ma qui un pochettino di più, perché stiamo parlando di una canzone da Oscar. Non so se ve lo ricordate, ma questa canzone che è stata fatta, perché c'è pure una parte d'Italia, da Giorgio Moroder o Moroder, ha vinto l'Oscar come miglior canzone nel 1987, dopo essere stata inserita all'interno della colonna sonora di Top Gun, e di conseguenza abbiamo avuto modo adesso di poter alzare l'asticella della qualità con questa canzone che ha vinto Oscar e anche Golden Globe, quindi stiamo parlando di un premio, di un doppio premio importantissimo, e di conseguenza questa è una canzone che davvero resterà nei libri di scuola e nei libri di storia, come è giusto tra l'altro mi viene da dire che sia. Continuiamo adesso con la musica, ma ritorniamo in Italia e lo facciamo con Dito nella Piaga e la sua canzone di questa estate. Si chiama molto semplicemente Businessman.

Rihanna, This Is What You Came For su Radio Number One. Ragazzi, ragazze, signori, signore, prima di salutarci abbiamo ancora tempo per godere con un'ultima canzone insieme e poi lasciare spazio e cabina di regia allo Zio Nasty, che continuerà con il Weekend Number One. E allora tutti insieme ascoltiamo Muaki, Zerb, Sofia Anzau su Radio Number One.

0: abbiamo messo all'interno di questo nostro weekend number one in chiusura dello spazio pomeridiano. Adesso inizierà lo Zio Nasty con questa nostra terza parte, in realtà, perché poi dopo Virginia al mattino, poi ci sono io il pomeriggio e poi arriva lo Zio Nasty che vi porterà avanti fino a questa sera. Ragazzi, ragazze, grazie a tutti da parte di Albise Salerno. Noi come sempre ci sentiamo sabato e domenica prossima con il weekend number one, stessa ora, stessa radio. Quindi radio number one, lo ricordiamo ancora una volta che tanto male non fa, weekend number one, anche in questo caso male non fa, dalle 14 alle 18. Vi auguro una splendida settimana. Ciao raga.
1: The weekend.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: su Radio Number One, sono le 18 in punto.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Se hai uno smart speaker,
5: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
4: Radio Number One è dove vivi tu.
5: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
6: It's the weekend!
5: Weekend Number One.
0: It's the weekend, anzi direi molto end e poco week, visto che sono passate da poco le 18. Buonasera a tutti, buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti che vi porta fino alle 21 anche questa sera con un magazine, ma con un sacco di chicchette, di ciliegine sulla torta. E che torta, insomma, possiamo cominciare? Inizia l'ultima parte del Weekend Number One.
7: The Weekend. The Weekend.

Il nuovo singolo di Irama si intitola Cabana. Siete su Radio Number One. Ancora una buona domenica sera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti, che vi ha preparato un programmone. Quindi innanzitutto saluto chi mi ha passato il testimone, cioè Alvise, e ringrazio anche tutto il team del Weekend Number One, ovvero a partire dagli Scombriccolati, da Manuela Doriani, il buon Sergio Sironi, Pat Romano, poi Virginia che si è occupata delle mattine, Alvise Salerno dei pomeriggi e poi Stefano Federici del sabato sera. Adesso tocca a me, Francesco Nasti, portarvi fino alle 21 e vi ho preparato un bel magazine pieno di curiosità virali, perché vengono dal mondo del web, di curiosità su viaggi, sul turismo. Poi ci sono delle parentesi Animal One, cioè del mondo animale, gossip e spettacolo, poi fenomeni social, qualcosa sulla tecnologia, qualcosa di sostanzioso sul food, perché tornano delle belle notizie sul mangiare, un po' di musica, un po' di curiosità musicali che non mancano mai, qualcosa sul cinema, serie TV e naturalmente anche un po' di sport. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, quindi rimanete con noi. Soprattutto c'è un sacco di buona musica. Siete su Radio Number One e sta arrivando Dua Lipa con Break My Heart.

Perché la sorpresa del 2026 è il successo della pizza non soltanto nelle grandi città, ma anche in molti paesini molto piccoli, sia europei che negli Stati Uniti, dove piccole pizzerie artigianali stanno diventando mete turistiche. Molti fanno delle ore per assaggiare, per poter mangiare la pizza napoletana preparata secondo la tradizione, che non è una cosa scontatissima, specialmente all'estero. In più, come vi dicevo prima, c'è anche l'avvento dell'intelligenza artificiale, perché ci sono dei robot che aiutano i pizzaioli, cioè la tecnologia arriva anche nelle pizzerie, dove sistemi di intelligenza artificiale aiutano nella gestione degli ordini, nella preparazione degli ingredienti e nel controllo della cottura. Attenzione, il pizzaiolo resta fondamentale, non viene sostituito, però, come dire, per ridurre gli errori e per velocizzare alcune fasi del lavoro, l'intelligenza artificiale sta, come dire, venendo incontro a quelle che probabilmente sono le esigenze anche dei pizzaioli. È interessante questa cosa, se volete approfondirla cercate la notizia su Wired Italia, che è uno dei siti di riferimento con queste notizie sulla tecnologia più sfiziose. Tra poco leggo i vostri messaggi, continuate a scriverne al 393-444-0444 a proposito della vostra pizza preferita, quella più strana che avete mangiato, dove l'avete mangiato e perché, quanti siete, dove andate, un fiorino.

I NSYNC insieme a Justin Timberlake, Better Place su Radio Number One. Stiamo parlando di pizza e lui voleva pizza, pizza, a pizza, capumbarola in coppa. Io quando poi parlo di pizza mi accendo, ho fatto periodi della

0: vita mangiando praticamente solo pizza. Sì, ho messo qualche chilo in più, ma godevo come un pazzo. Non so se siete del mio parere, ma se dovessi scegliere soltanto un piatto tra tutti quelli che esistono, beh, io sicuramente sceglierei la pizza. Vengo da voi, vengo ai vostri messaggi, vi ho chiesto qual è la vostra pizza preferita, ma anche quella più strana che avete mangiato e dove. Parto da Cremona, vado da Filippo. Per me la pizza preferita in assoluto rimane la Diavola con aggiunta di gorgonzola. La più strana? Ero a Londra in un locale fusion e ho preso una pizza con anatra laccata alla pechinese, salsa hoisin e coriandolo. Non voglio neanche immaginare che gusto avesse, anche perché per fortuna da noi sta roba non arriva. Giulia da Treviso, la mia preferita è la bufalina con una pioggia di basilico fresco, mentre a Tokyo i miei amici mi hanno costretto a provare la pizza locale. Adesso vediamo qual è. Allora ragazzi, mi è arrivata una pizza a base di maionese, calamari, alghe e uovo sodo. Poi dici che in Italia, lo dico, mica pizza e fichi, eh?
1: Weekend number one.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì stabile e soleggiato sulle regioni settentrionali, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore, tipicamente estivo, tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Temperature massime via via in aumento, con calde d'afa in intensificazione e punte che saranno anche prossime ai 35 gradi. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.

0: Anna Nannini, Marrakesh con America, che poi è la versione di America, quella famosa di Gianna Nannini, rivista, diciamo, corretta, ma soprattutto adattata al 2026, ancora forse più bella. Lo chiedo ad un esperto di musica che passava da queste parti. Lei, come esperto di musica, cosa ne pensa di questa canzone di Gianna Nannini?
1: A proposito di grandi coppie, no? Si ricompone questa fantastica coppia, meglio di Gianna Nannini e Marrakesh,
0: quasi,
1: cioè lo
0: quasi.
1: Zio Nasti e Andrea Brum Brum Ferrari. Mi hai chiesto di questa canzone, hanno fatto molto bene a riproporla in questa chiave, come dicevi tu, moderna, con dei suoni moderni, e quindi era necessario. Sì, era necessario.
0: Sì, noi siamo propositivi nell'accogliere queste rivisitazioni di pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana. Ma buonasera intanto Andrea Brum Ferrari, che come al solito lavora di domenica, si sappia.
1: Sì,
0: lavora,
1: sì.
0: Anche se non sembra, anche durante la settimana, ma lavora.
1: Grazie, grazie, proprio, troppo buono.
0: Ma che sei bravo a simulare, invece no, tu lavori. Allora Andrea,
1: sì,
0: caro, stavamo parlando di pizza.
1: Buona.
0: So che tu sei sensibile sull'argomento.
1: No, okay. Poi mi sa che la mangerò anche tra non molto, per cena stasera,
0: ah,
1: perché la domenica sera spesso è pizza, sinonimo
0: infatti,
1: di pizza.
0: Guarda, l'ho detto all'inizio insomma di tutti i vari articoli che ho letto sulla pizza, è una delle cose forse più belle, trovarsi la domenica sera con gli amici, i parenti, con chi di
1: sì,
0: dovere,
1: sì,
0: e andare a mangiare la pizza.
1: Buona.
0: Vabbè, se me la porti in radio, io sono qui, so che tu...
1: ma abito vabbè, troppo lontano.
0: Ma no, qua sotto c'è una pizzeria, vabbè.
1: No.
0: La domanda, qual è la tua pizza preferita? Vai, spara.
1: Dipende anche un po' dalle stagioni, eh. Dipende anche, non sono le quattro stagioni, la pizza quattro stagioni, dipende dalle stagioni.
0: Ma tipo battuta,
1: d'estate di questi tempi mi piace una pizza un pochino più fresca.
0: Come?
1: Freschissima.
0: Bella fresca.
1: Bella fresca con pomodorini freschi, a proposito, rucola, scaglie di grana e perché no, qualche fetta di crudo, no? Quindi crudo, rucola, scaglie di grana, pomodorini ciliegi.
0: Ma questa non è la pizza, questo è il cenone di Capodanno,
1: no,
0: sulla pizza,
1: no, ma
0: dai.
1: Credimi che funziona. Invece d'inverno, diciamo una quattro formaggi, magari qualche fettina di salamino piccante sopra. Io solitamente faccio così, e quando invece voglio proprio mangiare di quelle proprio gustose, belle potenti,
0: pizza,
1: salsiccia e patatine fritte. Ancora
0: no,
1: oggi, sì.
0: Cioè tu americano, metti le patatine fritte sulla pizza.
1: Americana con i wurster. Io preferisco
0: pure
1: la salsiccia.
0: Cioè, ammetto, tu sei un po' americano, un po' tedesco. Tu vuoi fare l'americano?
1: In un certo senso.
0: Ma vabbè. Dai, tra poco leggiamo insieme qualche messaggio che è arrivato. Intanto ascoltiamo Amy Winehouse con You Know I'm Good.

0: Karol G e Manu Chao con Viajando por el mundo. Hombre, perché ridi, Andrea? Cosa c'è da ridere?
1: Perché se stiamo parlando di pizza, non è che mi puoi fare la pronuncia spagnola.
0: No, però, sai, siamo partiti dalla notizia che anche, non soltanto nelle grandi città, ma anche nei paesini in giro per il mondo, stanno aprendo le pizzerie classiche napoletane. Sempre
1: vero.
0: Di più, sempre
1: sì,
0: di più.
1: Questo è vero, questo è vero.
0: Messaggi arrivati a proposito della pizza preferita e di quella più strana. Partirei da Marco da Varese.
1: Marco dice salsicce friarielli, grande
0: no,
1: classico.
0: Pronuncialo bene, salsicce
1: e friarielli. Ecco, dice qua. Per me non si batte, ma la follia vera l'ho fatta ad Edimburgo in Scozia. Nel menù c'era la pizza con l'haggis, che è il loro insaccato tradizionale fatto con frattaglie di pecora. Aveva un sapore fortissimo e te credo.
0: Cioè, cioè, non è che mi viene schifo solo a pensare, no, mamma mia ragazzi.
1: Altro messaggio.
0: Elena da Rovereto, pizza bianca con mortadella burrata e granella di pistacchio. Una goduria, tu sei proprio viziata, però il pistacchio sì. C'ha il suo perché.
1: Questa
0: mi piace.
1: È una pizza un po' più gourmet e anche sì. Un po' più estiva.
0: Mentre in Svezia ha mangiato pizza con banane, pollo, curry e arachide.
1: Non l'ho mai sentita no. Neanche nei peggiori giro pizza.
0: Cose brutte dove trovarle.
1: Davvero.
0: Dai,
1: sì.
0: Chiudi tu con scegliere uno di questi, dai, a caso.
1: C'è un messaggio di Giacomo, Piacenza, dice qualche anno fa in Australia, Sydney. Ma perché vi mettete a mangiare la pizza in questi posti
0: ma
1: assurdi?
0: Fatti cazzi tua, no. Ma la gente potrà mangiare quello che vuole quando va in vacanza. Io non lo so.
1: Dice che a Sydney ha visto nel menù la pizza con la carne di canguro macinata, filetto di coccodrillo a straccetti e salsa barbecue. Non ci trovo nulla di particolarmente gustoso, però... Se lui dice che
0: allora,
1: in realtà non lo dice se è buono.
0: Non lo dice
1: buona.
0: Se è buono o meno, però c'è una regola. Se ci piace,
1: ci piace.

0: lascio andare a lavorare, so che tu sei qui per caso, cioè per caso, per lavorare, e quindi non voglio trattenerti più del dovuto in diretta, ma puoi dare almeno, come dire, l'appuntamento a domani che ricomincia la settimana?
1: Questa è Radio Number One, signori, buona serata a tutti, a domani.
0: No. Ma come? Cioè, io non lo so. Ma
1: no, no, no, allora godetevi la parte rimanente di Weekend Number One con lo zio Francesco Nasti, che ha un sacco di notizie, di curiosità pronte per tutti voi, tra una bella canzone e l'altra, e con One Match, con noi due, ci ritroviamo domani a partire dalle 13, sempre qui su Radio Number One.
0: Allora, ringrazio Andrea Brum Brum Ferrari, ci becchiamo domani e noi continuiamo.
2: Weekend Number One. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

Rocky Goes to Hollywood, Relax, dal 1983, la grande canzone su Radio Number One, con una bella curiosità, perché in realtà nel disco non ha suonato la band. Sì, avete capito bene, cioè sulle tracce che sono state incise non è la band dei Frankie Goes to Hollywood che suona, perché nonostante la loro grande energia, specialmente dal vivo, in studio il loro produttore all'epoca, un tale Trevor Horn, c'è una mente di quelle pesanti, ragazzi, un produttore di quelli pazzeschi, perché è stato dietro anche al progetto Buggles, agli Art of Noise, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, non trovò il suono elettronico che cercava mentre stavano registrando questo pezzo e quindi assoldò i migliori turnisti dell'epoca. E aveva speso una cifra fuori di testa per quel periodo, per quell'epoca, cioè più di 70.000 sterline soltanto per questo pezzo. Alla fine lo registrò come lo aveva in mente ed effettivamente si rivelò un successo mondiale e noi l'ascoltiamo come grande canzone. Stare con...

0: più.
1: La voce di Noemi con Tu cosa fai questa sera. E allora, velocissimamente, un'altra curiosità che arriva dal mondo della tecnologia, ma anche, come dire, del beauty, perché eh sì, un'altra applicazione dell'intelligenza artificiale è quella di creare dei profumi personalizzati. Dopo immagini, musica, testi, l'intelligenza artificiale entra anche nel mondo dei profumi. Alcune aziende stanno utilizzando questi algoritmi pazzeschi che sono capaci di analizzare i vostri gusti personali, i vostri ricordi, le preferenze, per suggerire delle fragranze create proprio su misura. Cioè, voi andate in un negozio, rispondete a delle domande molto semplici, cioè quale luogo ami, quale stagione preferisci, quale ricordo vuoi evocare con il tuo profumo, e l'intelligenza artificiale elabora una combinazione di note olfattive, quindi poi alla fine ti fanno il profumo ad hoc per te. Io vi sto parlando di futuro, poi un giorno capiremo se ho detto delle bagianate oppure se si realizzerà veramente questa cosa, che per ora mi sembra molto curiosa, ma potrebbe diventare qualcosa di molto concreto.

0: È praticamente volata anche la nostra seconda oretta assieme. Tra poco saltiamo nella terza ed ultima. Vi anticipo che parleremo di bar. Iniziate a fare mente locale sul vostro bar preferito, che è anche un po' il nostro luogo del cuore per tanti aspetti, giusto?
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
2: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Sombre, My Body Isn't Ready su Radio Number One. Buonasera a tutti da Francesco Nasti, dallo zio Nasti. Ancora un'oretta scarsa da passare assieme. Come vi ho anticipato, in questa primissima parte parleremo dei bar. Bar perché sono, almeno lo dico per me, ma credo per la maggior parte di voi, dei luoghi di aggregazione in cui siamo un po' cresciuti, in cui ci troviamo magari con gli amici, un po' dei posti del cuore, almeno fanno parte di quella cerchia di posti che fanno parte veramente della nostra vita. Allora, c'è questa nuova tendenza nata in alcune città asiatiche che sta facendo discutere, ma la trovo interessante, cioè locali dove il cliente paga non per quello che consuma, ma per il tempo che trascorre all'interno del bar. Cioè l'idea è di trasformare il bar in uno spazio dove lavorare, leggere, incontrare amici o rilassarsi, e il prezzo comprende bevande illimitate o servizi aggiuntivi. Secondo i proprietari il modello funziona bene perché molte persone cercano luoghi più tranquilli rispetto ai classici bar, e secondo i critici cambia completamente il rapporto con il locale. In Italia secondo me fallirebbero dopo 3 minuti, perché se voi avete degli amici come ce li ho io che non bevono, riescono a trasformare qualsiasi liquido in non so che cosa e sono praticamente no limits, sono senza fondo, quindi secondo me in Italia questa cosa non funzionerebbe. Al di là della notizia e di questa tendenza dei bar dove si paga in base al tempo in cui ci restate, molto semplicemente voglio sapere qual è il vostro bar del cuore, dov'è, come si chiama, con chi ci andate, e apriamo un po' questa chiacchierata naturalmente al 393 444 0444.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One. Un minuto alle 22. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano! Come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, un minuto alle due. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.